Morgan.

chronic in my house.

Babylon shall fall, fall, fall.

0: allant promener. Il y a longtemps que je m'aime.
1: Jamais je ne m'oublierai.
2: E sarà stato qualche anno fa, seduto sotto un albero migliore, che mi chiedevo quando è che tutto fosse iniziato. E mi dicevo che c'è

Il problema assillante del bagno non è tanto la donna della Persia che non si alza, quanto l'eliminare le caccole dal lavandino con lo sputo. Il fatto è che al mattino mi soffio il naso e rimangono dei residui interni di narice che con il tempo si coagulano e si uniscono alla ceramica del lavandino. E quando torno da lavoro e mi lavo i denti, provo a sputare l'acqua con il dentifricio, ma non si stacca. Mai.

quando voglio levare la sgommata di merda dal water utilizzando il getto di pipì. Nulla. Ci vuole l'anitra VC. Anzi, ci vuole proprio Alessandro Cecchi Paone.

Oh, that's good.

Tool.

0: radio che ti aziona.
1: Benvenuti in questa nuova trasmissione, si chiama Aria. Tutti i venerdì con me, Leo ed Enea.
0: Enea.
1: Siamo appena alle scuole medie e tutti i venerdì vi faremo una trasmissione. Non siamo sicuri di farlo tutti i venerdì, però ci diamo appuntamento. Oggi parleremo dell'intelligenza artificiale.
0: Un argomento molto toccante per le persone giovani e anche per quelle vecchie, ovviamente.
1: Siete pronti? Allora, l'intelligenza artificiale innanzitutto è un argomento che tocca molte persone, tra cui adulti e bambini, sia adulti che bambini. E ci sono molti problemi con l'intelligenza artificiale. Oggi vi riassumeremo un po' tutto tra problemi e positività dell'intelligenza artificiale.
0: Ovviamente dalla nostra opinione, poi se voi avete bisogno di qualcosa ce lo potete scrivere.
1: Sì,
0: quindi sì, iniziamo a vedere, io inizierei poi di te, dal punto di vista degli adulti o delle persone che comunque sono nate nel...
1: Gli adulti hanno dei punti di vista diversi, cioè dipende anche dal lavoro che praticano, perché se sono in una grossa azienda magari dicono ci sono questi lavoratori ma io non ho voglia di pagarli, perché pagarli se c'è l'intelligenza artificiale che
0: tu
1: che,
0: clicchi che possiamo... cioè o meglio digiti, accendi il microfono, fai la tua domanda, tac, e ti hanno fatto tutto,
1: quindi ci sono
0: 0 soldi fatto in pochi secondi.
1: Quindi ci sono sia degli adulti che la pensano come una cosa positiva, che potrebbe sostituire i lavoratori e potrebbe
0: rivoluzionare un po' il mondo.
1: Però ci sono anche degli adulti che la pensano in modo diverso.
0: E soprattutto, scusa se ti interrompo, gli adulti, alcuni tipi di adulti, ma soprattutto gli anziani e i sessantenni, soprattutto quelli di campagna, perché quelli magari perché dicono, ma scusami, io ai miei tempi prendevo un libro e sapevamo che era quello. C'era solo un libro ed era quello giusto. Quindi perché? Cioè, prendere parole a caso? Ai nostri tempi noi appena ai 18 anni eravamo pronti, sapevamo tutto e non ci serviva qualcuno che ci sosteneva e che magari poteva anche risponderci in modo errato.
1: Sì, diciamo che gli anziani e i vecchi sono molto più legati alle, diciamo, le cose passate.
0: Perché pensano che questo mondo moderno sia troppo semplice o non abbia le sfumature di un tempo.
1: Sì, e poi io penso che come le sigarette per gli adulti, oppure come... cioè, l'intelligenza artificiale sia un po' una droga, perché tu la prima volta la usi, dici vabbè, ma io non la userò per sempre, la uso adesso perché mi serve. Però poi le persone si mettono a usarla sempre,
0: oppure ci sono anche altre persone che però,
1: e diventa un problema, cioè,
0: ci sono però anche altre persone che si sanno rispettare, cioè la usano una volta e dicono ok, la uso una volta, cioè, questo è un po' però ciò che succede di meno. Perché per la maggior parte la gente, però effettivamente uno può anche usarla tanto ma bene o poco e male, quindi...
1: Ma secondo me la giusta cosa è proprio non usarla, perché è facile dire sì, la uso poco, la uso tanto...
0: Non la userò mai!
1: Se non la uso, il problema è fatto lì. Non la uso e non inquino, perché si dice che l'intelligenza artificiale, cioè si dice, è vero che l'intelligenza artificiale consuma tantissima acqua, quindi la maggior parte dell'acqua che c'è sul pianeta non la usiamo per bere, per lavarci, ma per far funzionare l'intelligenza artificiale.
0: Beh, oddio, la maggior parte non proprio.
1: Beh, sì.
0: Non proprio.
1: Scienziato.
0: Lo scienziato. No, quindi... comunque, adesso scusami, ma volevo dire una cosa. Cioè che effettivamente uno magari parla di queste cose, ma ci sono molte persone giovani, giovani in che senso? 20, massimo 20 anni, 20-25, che appena dici, ah, io non uso l'intelligenza artificiale, tutti i nonni, gli zii, ti dicono, ah, vedi, avevamo ragione, questa tecnologia moderna è sempre sbagliata. E quindi i ragazzi ci rimangono male, perché ovviamente nessuno vuole sentire queste cose.
1: Ma la tecnologia moderna non è sbagliata. La cosa che è sbagliata è l'abuso della tecnologia
0: e
1: moderna.
0: E come se la si usa male.
1: Perché
0: alla fine può anche essere una cosa che salva vite, risolve problemi, cioè, che un tempo, cioè, dicevi, ce l'hai, mi dispiace, non possiamo fare niente.
1: Ci sono anche molte persone un po' contraddittorie, perché tipo i cantanti per esempio dicono, fanno tutte le canzoni contro l'intelligenza artificiale, sulle cose, ma poi la usano per fare le loro canzoni. Tipo, vi faccio un esempio: Dargen D'Amico, quando ha fatto Ai Ai.
2: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland, quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la

0: siamo
1: molto bravo, canzone anche a me mi è piaciuta.
0: Siamo a Aria, trasmissione di Radio Popolare, Share Radio, e stavamo appunto parlando dell'intelligenza artificiale, stavamo parlando dei vari casi, di come la pensano le persone.
1: E soprattutto che alcuni cantanti, come Dargen D'Amico, come stava dicendo Leo sì. prima di far partire la canzone, dicono, cioè, fanno canzoni come questa appunto contro
0: l'intelligenza artificiale,
1: però alcune canzoni le fanno con, ovviamente Sanremo non la puoi fare, cioè non è che mentre mezzo mondo ti guarda prendi il telefono e rileggi il testo che ti ha fatto.
0: No, ma no, allora, non impappiniamoci. Stavamo appunto dicendo che molti cantanti
1: usano
0: l'intelligenza artificiale per fare le canzoni. Adesso io vorrei parlare più dei vari fatti che sono successi con l'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale ha molte funzionalità, non è che ne ha solo una.
1: No.
0: Allora, c'è l'intelligenza artificiale a cui fai le domande, l'intelligenza artificiale che ti fa le cose, ci sono diversi tipi di intelligenza artificiale.
1: Che dà i comandi ai robot e quindi puoi letteralmente sì. prendere quella scatola. Oh, tizio, come lo hai chiamato? Mi prendi quella scatola? Ovviamente questo lo fanno solo i ricchi.
0: I robot, i ricchi, le aziende.
1: E quelli, i ricchi un po' pigrini, non voglio entrare nello specifico, ma un po' pigrini.
0: Poi ci sono altri tipi di intelligenza artificiale, tipo quelli che ti fanno i film.
1: Che per ora nessun film famoso è mai stato fatto con le AI. Tutti i film che guardano i quattro gatti, più o meno.
0: E tra l'altro ci sono anche i matrimoni con l'intelligenza artificiale, cioè delle persone che si
1: sposano con dei robot,
0: che si fidanzano o si sposano con dei robot creati con l'intelligenza artificiale. Oppure vuoi descriverci altri casi?
1: Alcuni che tengono veri e propri segreti, che sanno cose importanti, e altri che hanno in mano molti algoritmi, tra virgolette, delle AI, e che li utilizzano per estrapolare sì. Argomenti privati di alcune persone. Questo ovviamente solo per chi si registra, accetta i cookies, mette una sua foto, mette tutta la sua vita lì dentro.
0: Sì, sì.
1: Solo per queste persone.
0: Perché poi ho anche un caso, perché a casa c'è praticamente il telefono della mamma, non mi ricordo di chi, che praticamente, allora, la maestra mi dice, ah, domani c'è la luna del castoro, la grande luna. Allora,
1: la super luna.
0: Sì, la super luna. Ci svegliamo e dico, stamattina c'è la luna del castoro, la vedi? Il telefono parte, la luna del castoro, è così. Quindi il telefono registra in qualche modo quello che dici e ne fa, cioè lo registra e ti risponde, perché praticamente, non so, avevo la febbre.
1: Ovviamente dipende da come l'hai impostato tu.
0: Cioè,
1: fare in modo tale, è un po' difficile, ma puoi fare in modo tale che lui non ti ascolti. Solo quando tu attivi.
0: Ma l'abbiamo fatto, l'abbiamo fatta questa impostazione, soltanto che poi lui, mi ricordo che è andato a vedere e c'era scritto la tua vita, c'era praticamente la descrizione della tua vita quotidiana, quindi il telefono ti ascolta sempre e ti ascolterà.
1: E tra l'altro
0: anche una cosa di sicurezza,
1: ti può anche esatto, e poi ti può anche ascoltare sulle ricerche. Tu magari parli sempre di una cosa, il giorno dopo trovi Google pieno di queste ricerche. Tu fai...
0: È la cronologia.
1: No, anche di robe che hai solo parlato e che non hai mai scritto. Ti può anche ascoltare, soprattutto le AI collegate a Google o a vari motori di ricerca,
0: sì.
1: Ti possono proprio... E tu, quindi, scrivi, tipo, parli degli alberi, appena scrivi là, la prima cosa che ti esce sono gli alberi.
0: Vabbè, ma tutto questo è per dire che l'intelligenza artificiale... ti ascolta sempre, ti ascolta, quindi devi, non devi fare, cioè, tipo, ci sono, tieni lontano il telefono quando stai facendo cose private, tieni lontano, perché l'intelligenza artificiale ti ascolta.
1: Ovviamente quei dati non è che Momo gli posta, cioè lei non ha non ha possibilità.
0: E ogni volta, visto che ti ascolta, ti manda sempre notifiche di cose nuove
1: che c'entrano con quella cosa.
0: Con quella cosa.

0: Questo era Fabio Rovazzi, J-Ax e Loredana Bertè con Senza Pensieri, una canzone fantastica che tra l'altro parla non solo dell'intelligenza artificiale ma anche del consumo e del cambiamento climatico.
1: Un po' di alcuni dei principali problemi di questi anni.
0: Quindi siamo a Aria, su Radio Popolare, Sharadio, e stavamo parlando dell'intelligenza artificiale. Adesso vi riassumo, abbiamo parlato un po' dei problemi dell'intelligenza artificiale e di come la pensano alcune persone dell'intelligenza artificiale. Adesso vorremmo parlare un po' di quello che ci immaginiamo per il futuro e di quello che potrebbe succedere nel futuro e di quello che vorremmo che succedesse nel futuro.
1: E di quello che non vorremmo.
0: Adesso Enea vi racconterà un po' una cosa che ha anche visto su un sito parlava di intelligenza artificiale.
1: Esatto, è un sito che si specifica in queste cose. Ovvero che intorno, ovviamente è sempre molto ipotizzata, intorno agli anni 2030-2029, comunque verso gli anni 30, l'intelligenza artificiale supererà la media umana. Poi ovviamente, che ne so, Albert Einstein, Leonardo da Vinci, quelle lì saranno per molto tempo insuperabili. Però l'umano medio sarà superato.
0: Però è anche vero che...
1: E poi i robot saranno proprio comuni.
0: Però cioè... è anche vero che l'intelligenza artificiale è stata creata dall'uomo, quindi...
1: Esatto, poi ciò che crea può distruggere. E questo è vero, effettivamente.
0: E poi anche degli utenti AI che si sono ribellati.
1: E poi ciò che crea può anche cambiare. Cioè, se noi ci impegniamo, possiamo cambiare tutto ciò che non ci sta piacendo delle AI. Infatti, alcune nazioni questa cosa la stanno un po' prendendo con le pinze, cioè in mano. Ovviamente, cioè, è sempre qualcosa di... che ha colpito poca della popolazione. Noi parliamo, ma perché siamo in una nazione che è avanti, cioè su queste cose è molto avanti. Se parliamo di altre nazioni, lì queste cose sono anche un po' arriveranno dopo, quindi effettivamente ha per ora preso poca della percentuale mondiale.
0: Ma è anche vero che ci sono state delle intelligenze artificiali che si sono ribellate, due casi, te lo stavo dicendo prima finché non mi hai tagliato la parola. Quindi c'è due casi di utenti AI che si sono ribellati, anzi tre casi, perché ne ho uno anch'io, soltanto che non è pubblicizzato, di utenti AI che si sono ribellati e che hanno risposto all'umano
1: in modo sgarbato, cioè, in modo maleducato.
0: Il mio caso però non è una ribellazione, è una
1: perdita di rispetto?
0: No, non è una perdita, è proprio che l'intelligenza artificiale è impazzita. Adesso non mi ricordo cosa gli avevo chiesto, facciamo così. Questa barca quanto è lunga? Questa barca è lunga 20 metri, questa barca è lunga 20 metri... Per 15 volte mi ha risposto la stessa cosa. Poi un'altra volta gli stavo chiedendo delle cose in italiano, a un certo punto così mi risponde in tedesco. Quindi l'intelligenza artificiale non è sempre controllabile.
1: Ma come hai fatto a capire che era tedesco?
0: Io ho chiesto per cosa mi aveva risposto e lei mi ha detto scusa per la risposta in tedesco.
1: Scusami, no, ho preso questa iniziativa, voglio risponderti in tedesco.
0: Allora... quindi l'intelligenza artificiale, diciamo che potrebbe superare la media umana e potrebbe ribellarsi. Quindi questo o potrebbe aiutarci o potrebbe ribellarsi.
1: E poi, tra l'altro, esistono anche quelle che ogni tanto vengono classificate come intelligenze artificiali, ma non lo sono. Che sono, tra virgolette, algoritmi specifici. Cioè un conto è un'intelligenza artificiale, un altro ovvero proprio una persona, cioè una persona digitale con cui puoi parlare, ti risponde, ha una superficialità, puoi anche con poche AI puoi anche ridere. cioè magari ti risponde anche in modo un po' buffo, poche su un poche domande. E poi ci sono tipo alcune macchine moderne che hanno questi algoritmi specifici in cui ti rispondono, ma non sono AI, sono semplicemente qualcosa di preprogrammato che proprio risponde in quel modo. Ti dice adesso un attimo, scusa, fermati.
0: Ma
1: queste non sono AI.
0: poi c'è anche da dire che l'intelligenza artificiale, cioè sì, è vero che si ribella ogni tanto e potrebbe superare l'intelligenza umana, però per rassicurare un po' i nostri spettatori, cioè, molto spesso sbaglia.
1: Sì, ma...
0: Sì.
1: Sì, ma...
0: Ah, raccontagli della cosa che è successa a scuola.
1: Ah, sì. Cioè, volevo... Quindi voi dovete anche prenderla un po' sul superficiale, cioè per dire anche un po' ridere su ciò che accade. E adesso vi racconto un episodio che ci è successo in classe. 2 anni fa, quando eravamo in terza elementare, abbiamo fatto questa ricerca sui lati, perché alcuni avevano difficoltà a capirlo. E avevamo chiesto a un assistente digitale, che adesso non mi ricordo come si chiama, che ci ha appunto dato
0: Un
1: una...
0: utente hai,
1: Esatto, che ci ha proprio dato...
0: perché voglio aggiungere che ogni volta che chiedi all'intelligenza artificiale, scusate per la lontananza del microfono un attimo, ogni volta che chiedi all'intelligenza artificiale, non è, cioè sì, è sempre lo stesso programma, ma non è sempre lo stesso utente, viene ogni volta riprogrammato,
1: Esatto, poi sempre tu
0: cioè è
1: gli puoi...
0: sempre un'intelligenza artificiale, la stessa intelligenza artificiale. Però sempre un'intelligenza diversa. È come se chiedi una cosa a Enea e chiedi una cosa a Gilberto.
1: E poi è anche vero che tu però puoi anche dirle, no, questa informazione è sbagliata e ricordati che è questa. E lei la prossima volta se lo ricorderà, quindi se la sai maneggiare bene... Puoi creare dopo qualche mese un AI che la maggior parte delle domande che tu gli chiedi quotidianamente lei sa risponderti in modo corretto.
0: Quindi
1: Ma
0: ritorniamo al nostro discorso.
1: questo non è
0: Com'è
1: ciò che...
0: successo in classe? No, non
1: La ricerca sui lati. Abbiamo trovato una cosa completamente sbagliata e anche la nostra maestra, che è proprio...
0: Su ChatGPT, che l'abbiamo trovata, credo, sì.
1: No, non era ChatGPT, era un'altra.
0: No, era ChatGPT.
1: No,
0: Sì,
1: mi ricordo che non
0: ok,
1: è... Vabbè...
0: ChatGPT.
1: Vabbè, adesso parliamo, ma non era. La nostra maestra che era proprio classificata, cioè lei è una maestra brava,
0: Brava,
1: intelligente,
0: tra virgolette,
1: tra molte virgolette. Quindi lei ha proprio detto che questa
0: sei
1: era una
0: un
1: cosa
0: po'
1: sbagliata. Sì,
0: impappinato.
1: scusatemi. Quindi abbiamo preso il testo, l'abbiamo ricopiato, abbiamo fatto delle fotocopie per tutta la classe. Abbiamo sottolineato tutte le parole, le descrizioni del lato che erano completamente sbagliate. Perché li ha confusi proprio lato, angolo, confondeva. E poi abbiamo trascritto questa cosa
0: Ingiusto, mi ricordo. Sì,
1: ingiusto.
0: ingiusto.
1: Abbiamo sottolineato le cose che avevamo sottolineato in rosso. In verde e abbiamo fatto vedere come erano cambiate.
0: Posso
1: Poi
0: aggiungere una cosa?
1: vai.
0: È successa la stessa cosa per un'altra cosa dei pianeti. La
1: Esatto, per la
0: distanza tra la
1: lontananza.
0: Luna e la Terra o Marte, non mi ricordo, o Luna o Marte, o Sole, non mi ricordo.
1: Nella Terra,
0: Comunque,
1: Terra
0: no,
1: e Luna.
0: Terra e qualcosa. E comunque ci aveva dato delle distanze completamente
1: Poi
0: sbagliate.
1: abbiamo
0: Le
1: cercato
0: abbiamo
1: su altri
0: ricontrollate su
1: AI
0: altre AI e c'era.
1: cose diverse, completamente diverse, numeri.
0: Eh sì, quindi per dire che l'intelligenza artificiale sbaglia. E vabbè, speriamo che nei prossimi periodi si sviluppi, perché ci sono anche dei movimenti che si sviluppi, che finisca questa cosa. Ci sono anche dei movimenti contro l'intelligenza artificiale, come si dice? Tu
1: E
0: l'uomo dei
1: oppure
0: fu.
1: per non toglierla, ma per migliorarla. Perché alla fine toglierla è anche una cosa sbagliata, cioè uno magari può anche avere bisogno di supporto.
0: Tout le monde est fou. Questa era Aria,
1: la radio che ti aziona.
0: Torneremo il prossimo venerdì.
1: Questo è tutto da Enea e Leo. Vi auguriamo un buon weekend.
0: Vi auguriamo un buon weekend.
1: E buon inizio settimana. E anche buona settimana.
0: Tout le monde est fou.

So in this sense, all music is yours. Bounces.

our best lead sign.

0: Direttamente di casa Locio.
1: Direttamente da casa Loggio, siamo troppo vicini alle case, esatto. E siamo tornati a fare casino.
0: Direttamente da casa Loggio A77, siamo in diretta finalmente un'altra volta.
1: Ok, intervengo io. Buongiorno a Joyce Contiero, in diretta finalmente torniamo in diretta su Shell Radio. Dopo tanti mesi abbiamo subito avuto un problema tecnico per far ricordare agli ascoltatori che noi siamo quelli del venerdì, quelli che fanno casino, quelli che vi confondono le idee, quelli che comunque vi strappano una risata. Siamo tornati oggi 25, 25 ragazzi?
0: Sì, 25. 25.
1: Vittorio, 25, sono le 17:30, siamo di nuovo in diretta. Brani d'altri tempi. Oggi puntata dedicata a Elena. Elena, non ti preoccupare che poi sistemiamo in montaggio il fischio iniziale. Bentornati, come stiamo?
0: Bene, bene.
1: Giro di saluti, dai, abbiamo sentito la Queen, la Susie.
2: Bene, bene.
1: Senti, anche la Gloria c'è, poi chi c'è?
3: Ciao a tutti da Simone.
1: C'è anche Simo, abbiamo anche la Gloria qua con me e Frank laggiù con la spalla della Super Raffa. Come stiamo, dai? Come, raccontatemi un po'. Torniamo in diretta dopo mesi.
0: Esattamente, dopo più di un mese forse. Lo
1: sì,
0: sai.
1: Sì, di più.
0: Più di un mese, perché era un periodo che stavano solo registrando. Però adesso siamo online e siamo ritornati con tutto.
1: Siamo tornati con un fischio pazzesco iniziale.
0: Un fischio
1: così
0: pazzesco.
1: Ma almeno abbiamo fatto capire che siamo noi.
0: Che siamo online.
1: Abbiamo svegliato a casa.
0: Il villaggio Barona tutti.
1: Esatto. Dunque, allora, puntata dedicata a Elena. Intanto, chi è Elena, dicono? Cioè, Elena ce n'è o ognuno ha una sua Elena a casa sua e verrà dedicata alla puntata? No, cioè, abbiamo una Elena, ok. Chi è questa Elena?
0: Elena è un'educatrice di casa Loggio.
1: Un'educatrice di casa Loggio che adesso andrà da un'altra parte a lavorare.
0: Esatto.
1: E quindi noi che siamo una famiglia, come sempre, dedichiamo puntate a chi va, chi viene,
0: chi arriva, chi parte,
1: esatto,
0: cosa si
1: esatto
0: fa.
1: E quindi abbiamo un po' raccolto i nostri pensieri da dedicare a Elena. Vedo anche Frank super pronto con la sua tabellina che ci vuole dire cose. Ma comincerei sicuramente dalla mia spalla, che è la mia guardia del corpo. Ciao Betty, vediamo se fa sentire fuori onda la sua voce. Come stai? Io traduco telepaticamente quello che dice Betty. Bene. Dunque Betty, tu hai scelto uno dei brani classici, che questo però sono un po' i tuoi tormentoni di vita. E quello che vuoi dire a Elena è che insomma che ti dispiace che lei va via e le auguri insomma le meglio cose, un grandissimo in bocca al lupo, giusto?
4: Sì.
1: E quindi andiamo subito col tuo brano. Grazie Elena, darò il tuo numero in diretta, che ci stai ascoltando. Così poi lei ti chiama e dice: no, mi ha chiamato così solo per dirti che ti voglio bene.

0: Eccoci tornati in diretta, Brani in altri tempi. Allora, vorrei un attimo commentare la giornata di oggi e quello che continua a accadere qua a casa alloggio. Dunque, Simo, allora, intanto ciao.
1: Ciao.
0: Bentornato in diretta. Dunque, puntata dedicata a Elena, ma Elena conosce bene i nostri disagi, no? Che noi siamo un disagio, siamo il caos. Io poi che porto avanti la banda. Dunque, sono arrivata in ritardo come sempre. Poi io... Chissà dove sono, Simone, quando non ci sono.
1: Ma infatti sei ovunque.
0: E ovunque e comunque in ritardo.
1: E rompi ovunque.
0: Allora, il dettaglio è questo. Dato che abbiamo iniziato la puntata con un fischio pazzesco, perché insomma i microfoni erano troppo vicini alla cassa, insomma torniamo in diretta già col fischio, col macello. Io però poco prima, cosa succede? Essendo in ritardo, prendo, monto, metto cavi, attacco microfoni. E cos'è che ho rotto, Raffa? Com'è che si chiama?
1: Umidificatore.
0: Al microfono, Raffa, prendimi il microfono. Lo so che ti mangi i biscotti perché ho portato i biscotti, quindi che la gente si sfonda di biscotti invece di stare sul pezzo in radio. Non ridere qui, no, lo dico. Anzi, adesso dico anche che tipo di biscotto hai scelto, che li ho portati io. Quello più grande, giustamente. Ecco. E si sta adesso cercando la sua professionalità in qualche angolo del suo cervello per prendere il microfono. Guardate come torna a sera, attenzione, eh.
2: Oggi
0: non ti crede nessuno. Non ti
2: crede. Oggi
0: sì.
2: Like Joyce
0: sì.
2: Ha rotto in mille pezzi un bellissimo gnomo.
0: No, non è, era un gnomo, sei sicuro?
2: Sì. Era un gnomo natalizio in questa casa almeno da due decenni.
0: Capito, fammi sentire in colpa. Non ve lo siete, si può dire, no, anzi, guarda come sono. Non l'avete considerato fino ad oggi e io con la mia grazia praticamente ero accovacciata a cercare i miei cavi, mi sono alzata e con le chiappe, bentornata anche la Queen che si sfonda di biscotti, con le chiappe ho tirato giù il, com'era quel coso, come si chiama?
1: Umidificatore.
0: E niente, non mi piaceva più, ho deciso che dovete...
1: Ora non umidifica più.
0: No, perché in mille pezzi. È vero che dietro di me ancora ci sono tutti i pezzettini piccolini che attendono di essere tirati su. E quindi eccoci noi. Allora, prego, prego, prendi biscotti. Oggi ho portato biscotti per tutti. Puntata dedicata a Elena. Ciao Virgi, che sei tornato pure tu. Virgi, avvicinatemi il pirata al microfono. Qualcuno mi dà una mano? No, Raffa, tu stai tranquillo a mangiare biscotti, non ti preoccupare. Ci mancherebbe anche. Qualcuno avvicina il microfono a Virgi, grazie. Senza, ecco, piano piano, con delicatezza, perché quello che piano piano, con delicatezza. Ecco, aspetta. Ci siamo? Sentiamo la voce?
3: Tutti.
0: Ciao Virgi, come stai, pirata?
3: Bene, grazie.
0: Bene. Sei andato a farti bello, a farti la doccia, sei tutto profumato.
3: Sì,
0: bello.
3: Mi sono pelato i capelli.
0: Bravo, sei sempre un bel uomo. Ascolta, dato che oggi, ricordi che dedichiamo la puntata a Elena perché cambia lavoro, quindi non viene più a casa alloggio, te lo ricordi?
3: Sì.
0: E tu avevi dedicato un brano a lei di Venditti, che poi fa niente se non ti ricordi quale, perché te lo metto io. Ma vuoi dire qualcosa a Elena? Non so... No. Hai un pensiero da dedicare a Elena, Virgi?
3: No, non so cosa dire. Quella che hai detto alle dimissioni.
0: Sì, esattamente quella lì. Pensa a te, parliamo di lei.
3: Gli auguro tutta la fortuna del mondo.
0: Bene.
3: Trovare un bel lavoro. Che è più vicino e più comodo a lei. Poi per il resto è volontà sua.
0: Certo, giustamente. Aggiungo parole tue, non è che mi invento cose. Parole tue che auguri a Elena, che speri che lei troverà delle persone simpatiche come noi sul suo cammino. Una botta di autostima ci siamo dati. Casa alloggio, sì. Fighetti di Milano. Giusto?
3: Perché... Giusto.
0: Andiamo a dedicare il tuo brano. Allora, avevi scelto un brano di Venditti perché mi sembra che l'hai riscoperto da poco, Venditti.
3: Sì.
0: Ok, hai fatto questo.
3: Ti
0: piace?
3: Sì.
0: Hai fatto questo riesumone.
3: Sì.
0: Quindi andiamo col tuo brano che è che fantastica storia è la vita, immagino. Vediamo. Allora, la teoria Elena dovrebbe essere collegata con noi e vediamo se ha voglia di mandarci qualche messaggio. Facciamo un botta risposta tra mare e Barona, perché immagino sia al mare. Spero per lei, così narra la leggenda.

0: Casa Alloggio, brani in altri tempi. Ma che bello, che bello, che belli che siamo noi. Siamo tornati in diretta dopo un sacco di mesi. O no?
1: Esatto.
0: Così narra
1: la leggenda. Io pensavo oggi che tu non veniva, lo sai?
0: Perché ero più in ritardo del solito.
1: Esatto. Ecco, te lo giuro.
0: Simo, non ridere. Io avevo dei problemi fuori.
1: Non te lo giuro, ho pensato. Magari ho pensato la stessa cosa di Simone, ma dove è passata?
0: Cioè, ma...
1: Perché di solito arriva quando siamo a tavola, facendo break.
0: Che fate il break? Io per
1: invece
0: farmi perdonare.
1: Sei arrivata quando non era già tutta letta.
0: Ma infatti, ho suonato il citofono e mi ha risposto Tiziana, vero? È stata Tiziana. Con una voce, come dire, con un entusiasmo che ho percepito. Ah, ma allora viene oggi,
1: no? Sì.
0: Ero in ritardissimo, più del solito, più del solito. Più del solito. E cosa stanno dicendo? Mi sono persa. Ok.
1: Dei ritardo.
0: No, siccome mi stavi facendo i segni del volume. Siamo tornati. Io sono molto contenta di essere in diretta di nuovo con voi, con la mia famiglia di Casa Alloggio, che diamo insomma un pensiero a Elena che cambia lavoro, che mi ha scritto. Io adesso non so se posso dire Elena quello che mi hai scritto, perché adesso possiamo aprire la parentesi, perché noi qua apriamo tante parentesi, no? Ridiamo, scherziamo, esatto. Ci mettiamo a piangere, c'è chi se ne va, vede, appena parlo io il pirata se ne va, però non mi vuole sentire parlare, non mi tollera,
1: esatto.
0: È una cosa che non mi tollera. Ah, non posso dire cosa mi fanno segno da laggiù. Sta andando a sentire se è tutto a posto la diretta, perché lui va in un'altra stanza ad ascoltare se Share Radio è a posto.
1: Nessuno mi petri.
0: Esatto, quindi dato che ci sono dei problemi fisici come quelli del pirata, anche Elena mi dice che non sta proprio benissimo oggi, quindi adesso possiamo aprire una rubrica, i consigli di Casa Alloggio. Dunque, Queen, lei per problemi gastrointestinali cosa ci consiglia? Adesso non dire acqua, bere acqua, bevi solo acqua, perché tu dai sempre questi sogni.
1: No.
0: Tu, Frank, non ridere, non quella. No, perché lui ogni volta deve sempre dedicare il brano di Benigni, quello lì.
1: Sì.
0: Ecco. Queen, lei cosa consiglia?
1: Consiglio lei a stare bene, ascoltare un po' la nostra in diretta.
0: Perché noi facciamo miracoli.
1: Esatto. Diciamo alle volte delle cagate, per parliamo un po' delle cose belle. Non diciamo solo, né Frank, non diciamo solo delle cose brutte, diciamo.
0: No, quindi noi
1: prendiamo solo in giro le persone.
0: No, ma noi giochiamo.
1: Noi giochiamo,
0: non prendiamo mai in giro nessuno, giochiamo.
1: Esatto.
0: Noi fino, cioè, sappiamo rispettarci.
1: Abbiamo i limiti.
0: Quindi diciamo a Elena che anche se lei non sta bene, qualsiasi problema, noi facciamo miracoli. Se ci ascolta,
1: esatto.
0: guarirà
1: esatto.
0: Subito. Invece Frank, tu lo so cosa stai per dire. Te è venuto in mente il brano, quello lì che stai ultimamente mettendo in radio, vero? Raffa, vuoi tradurre?
2: Vuole dare un consiglio a Elena.
0: Io non so se
2: per problemi gastrointestinali.
0: Ecco.
2: Siete pronti?
0: No, è questo il problema, sì. Io non sono pronta.
2: Lui è molto pronto.
0: Frank, non tirare un rutto. Vai, è il tuo momento.
2: Sentimi dito.
0: È una fotografia.
2: Era prontissimo.
0: Era prontissimo, ma...
2: Sei pronto a dare il consiglio a Elena? Come può curarsi?
0: Vediamo.

0: un aiutino dalla Raffa.
1: Ci abbiamo un gesto evocativo. Consiglio una canna.
0: Ma no!

0: Ridere bentornati a casa alloggio, queste sono le cose che amo. Ma che bello, ma sì, diamo messaggi significativi e positivi. Comunque fa bene, ragazzi, cioè, fa bene. Grazie, Frank, ma vale per tutti? Quindi? Vale per tutti? Sì, ok, molto bene. Quindi, Raffa, intanto che andiamo avanti con la trasmissione, tira su un po' di carne e via, che ci divertiamo anche noi qua. Sarà contenta Tiziana all'ascolto. Ciao Tiziana, ciao Cooperativa Lotta che ci paghi. E dunque, dato che mandiamo allora il brano di Frank, dato che ci ha preso questa parola con le sue massime, vediamo se Elena è all'ascolto, farà quello che consigli. Vediamo se magari sta mandando messaggi. Dunque, ringrazia Betty, ringrazia il pirata che però è andato a sentire se è tutto a posto. E sì, pare che sia arrivata al messaggio che dobbiamo farci i spinelli. Dunque, le canne. Se Frank, tu hai scelto un brano per la Elena, però c'è l'opzione. Dunque, siccome noi siamo molto simpatici, emotivi, casinisti, abbiamo una soluzione a tutto. Ricordi questa storia che dicevo, sì, Queen? Sì. Ti ricordi?
1: Si inizia a piangere, cambiamo per punk.
0: Bravissima. Dunque, il brano che dedica è questo. Anche l'ascolto, va bene, venerdì, sono le 6, siamo stanchi, una settimana. È iniziato settembre, che è il nuovo capodanno, no? Cioè, inizia settembre come se fosse il nuovo anno. Siamo già stressati, i miei acquisti, sono arrivata in ritardo, ho spaccato una roba con le chiappe, non mi ricordo niente. Se lunedì però mi arriva il magnesio, quindi si spera che si sistemerà tutto.
1: Esatto.
0: Dicevo, la situazione è difficile e i brani di Frank non sono proprio d'aiuto, però voi siate fiduciosi che casa alloggio è una soluzione a tutto. Momento. Adesso io vorrei. No, ho sbagliato il brano.
1: Esatto, quello che ho pensato. Ho detto, ma all'inizio non è così. È diverso.
0: Dovevi cantarlo tu.
1: Inglese, non capisco. Non capisco ancora. Un po' di spagnolo, un po' di italiano.
0: Lo vuoi cantare in spagnolo?
1: Sì, mi piacerebbe perché lei capisce lo spagnolo. Elena capisce lo spagnolo, lo sa. Infatti la canzone che ho scelto era in spagnolo, però ho deciso di alla fine cantare un po' spagnolo, un po' inglese, un po' mix, diciamo così. Vediamo se riesco oggi, perché sarà la prima volta.
0: Prova a fare una dedica, dille qualcosa in spagnolo, vediamo se ci risponde.
1: Ti tengo, ti tengo, ti voglio mucho. Te quiero. A me piace lo spagnolo, è bellissimo. Però la mia lingua nativa è portoghese. In scuola impariamo spagnolo, però non è profondamente, è basico. Invece qua in Italia in scuola c'è la base, che è l'inglese. Invece da noi non è lo spagnolo. Però non è che impariamo spagnolo profondo, è il basico.
0: Che è proprio difficile lo spagnolo.
1: Che è difficile, sì. Per il più difficile ancora è francese, per mi piacerebbe imparare perché è bellissimo.
0: La puntata dopo la faremo tutta in francese. Restate in ascolto
1: esatto,
0: perché
1: tutti francesi.
0: Casa Alloggio farà il salto di qualità. Il brano esatto. Di Frank è questo. Quindi io già mi vedo. Allora, Frank e Raffa. Allora, anche a casa, immaginate la scena. Quindi abbiamo un tavolo davanti che fa da Titanic, speriamo di non sprofondare. Dunque, Raffa, ti voglio in piedi dietro Frank, per favore. Raffa indietro dietro Frank. Frank che è seduto. Ok. Frank allarga le mani, allarga le braccia, così, come... Ok. Questa scena che io vedo davanti a me, vedo Frank con le braccia allargate e la Raffa dietro. Proprio due innamorati come Rose e l'altro come si chiama? Rose e... ecco. E adesso... Il frasone. Frank, ti fidi di me? Sì. Allora, se crolla il palazzo e porta sfiga proprio sto brano, eh?

Tanto vorrei descrivere anche a casa, che è una scena bellissima. Cioè, io mi sto innamorando di loro due, che sembrano innamorati. Siete meravigliosi, Frank. Proprio poi il tuo ciuffo sembra proprio quello di Leonardo DiCaprio. Lui biondo, tu pelato.

0: Prendi altri tempi, casa alloggio, in diretta su Shell Radio, Radio Menta, eccoci qua. Allora, no, Franca, non ti volevo lanciare le maledizioni, intendevo il film, però fino a poco fa parlavo di te. Dimmi, Susi.
1: Buonasera a tutti quanti.
0: Stiamo chiudendo la trasmissione? Ah, ok. Buonasera a tutti quanti, sentiamo settimana prossima. Oh, tante care cose, mi raccomando. Dimmi. Ma come mi entri in gamba tesa, mi piace, mi piace. Sì, vai, per tua la parola, vai. Mettiti bene vicino al microfono, Susi.
1: Non canto più la canzone.
0: Non ti preoccupare, continua con la dedica che poi la canzone te la metto io. Casa, ciao, noi,
1: ciao.
0: Noi.
1: Ciao, Elena, buona vacanza.
0: Cosa vuoi dire, Elena, che cosa vuoi dedicare?
1: Torna presto.
0: Ma no, torna presto, va via, stiamo dedicando la puntata perché se ne va via del posto lavoro.

0: canzone l'hai scritta tu, l'hai scritta tu, ecco. Allora, diciamo le cose come stanno, perché finché ridiamo, scherziamo e giochiamo è un conto, ma al microfono bene. Qualcuno mi blocca il microfono o la testa di Susanna.
1: No,
0: l'hai scritta tu, giusto? Che poi l'hai venduta a Ramazzotti, sì, ok? Solo che lui si è fatto un botto di soldi.
1: Però io non niente.
0: Ma noi siamo così, siamo.
1: Ma niente.
0: Fa niente. L'importante è così essere un po', regaliamo canzoni. Allora, quindi, che è successo? Chi era? Va bene, che bello noi. Allora, attenzione. Dirige l'orchestra.
1: Leggiamo Susanna.
0: Elena, questa è dedicata a te, anche agli altri ascoltatori che vi siete collegati. Avete nonna Susi, che è l'ultimo live che hai fatto con chi era? Con Alessandra Amoroso? Sì.

0: Ormai ha sbagliato l'Eros.
1: È un di pazzia. Ci vale pensione, perciò
0: sbaglia sempre lui. Dai, chi lo sa che ci segua? Anche parole a caso. Tipo così, dai, anch'io. Rastrello, cotoletta, cipolla. Vai, Susy.

0: Volevo dare un attimo un'informazione a casa, che la nonna Susi si è girata verso Simone sul grazie ad esistere e lui l'ha presa con grande entusiasmo, vero Simo?
1: Occhi a cuore, mi scende la lacrima.
0: Sì, ho visto gli occhi a cuore. Bentornati. Se voi state facendo comunque una casa Vianello, chi è che si ricorda casa Vianello? Vai Susi, le ultime battute e poi...
2: Grazie del sincere.
0: Applausi. Casa alloggio, eccoci. Venerdì 25 settembre 18:03, siamo tornati finalmente in diretta con brani d'altri tempi. Mi era mancata la diretta, puntata dedicata a Elena. I microfoni sono sempre accesi.

0: Quando cantiamo, perché così è deciso da sempre. Oh no, eccoci. Mire, Mire Queen,
1: Yes.
0: fammi sentire un po' la tua divocina.
1: Sì, sono qua, sono sempre online.
0: Sempre online.
1: Sì.
0: Ora a te la dedica, che comunque diciamo che quando stavamo organizzando la puntata, insomma, cosa facciamo, cosa non facciamo oggi, cosa faremo, cosa non faremo, è partita un po' da te l'idea di dedicare
1: Sì.
0: la puntata a
1: La
0: Elena.
1: puntata, sì, perché ho pensato, abbiamo dedicato a tante persone già, perché non lei? Lei merita, ha fatto un bello percorso, lei merita. Allora la casa, logico, l'unica cosa che poteva offrire a lei di omaggio sarebbe una puntata della radio.
0: Giusto, è il nostro modo,
1: È il
0: no?
1: nostro
0: È il
1: modo,
0: nostro
1: esatto,
0: modo.
1: gentile di dedicare.
0: Beh, bello
1: Bello
0: però.
1: però, perché rimane
0: Rimane, tra l'altro
1: nei
0: rimane proprio
1: cuori,
0: nel cuore e nella storia, che puoi
1: nella
0: andare
1: storia, esatto.
0: anche a riascoltartela. Ma invece te cosa vorresti dire da Elena? Cosa vorresti dire? C'è qualcosa che vuoi dire in particolare? Un
1: Sì, voglio
0: pensiero?
1: ringraziare a lei perché lei è stata la mia educatrice di riferimento, lei ha fatto tante cose, un bello percorso con me, abbiamo fatto un bello percorso, penso che abbiamo messo d'accordo tante cose che noi voleva fare, come, non voglio dire tanto,
0: No, vabbè, i
1: però quello
0: dettagli
1: dettaglio esatto,
0: non
1: però
0: sono.
1: quello basico che io aspettavo lei ha dato di più.
0: Ok, le cose
1: Mi
0: importanti
1: è
0: per te
1: la
0: sono
1: cosa più
0: state.
1: importante,
0: Sì.
1: esatto. Io non vado mai dimenticare il giorno che ho andato a prendere il mio ritiro della commissione. È stata lei che, quando la poliziotta è arrivata da me, ha detto benvenuta in Italia. Ho
0: Oh.
1: iniziato a piangere. Le ha detto: ce l'ho una bella notizia per te, benvenuta in Italia. E lì ho visto Elena, che lei mi è dato quello lato umano che io volevo in quel momento lì, che eu stavo proprio vulnerabile. E un altro momento che mi.
0: E già questo ricordo indelebile che sarà per
1: Esatto,
0: sempre con te e anche
1: di
0: con noi,
1: bello
0: perché ce l'hai
1: ricordo. Esatto,
0: condiviso.
1: di bello ricordo. E un altro bello ricordo che ce l'ho è quando sono andata a fare test nella scuola. Che sono andata a fare test nella scuola e la insegnante ha detto così. Tu puoi entrare, la tua sorella rimane fora. Ho detto: lei non è mia
0: Sorella,
1: sorella.
0: ok.
1: Sim, perché dopo che ho iniziato la classe, la insegnante diceva: come è la tua sorella? Stai bene? Ho detto: lei non è mia sorella, è mia educatrice di
0: Che bello,
1: riferimento.
0: però mi ha preso per
1: Eh
0: sorella.
1: sì, aí dopo prendeva lei in giro, diceva: può essere mia
0: Sì,
1: sorella?
0: stai.
1: È perché ormai abbiamo un anno di differenza solo io e Elena.
0: Hai un brano da dedicare anche tu a
1: Sim,
0: Elena?
1: eu tinha um brano. É o brano que eu recordo muito de lei, que é Estátua da Pisca de São Vito. Que eu recordo muito de lei balando com o Pasquale, que quando o Luia veio um tamburelo com a. Eu recordo muito de lei. Eu visto que lei piace com esse gênero de pizca. E dopo veio um Puri Domenico, com outro hóspede, lei se meteva com o Luia a balar um pouco de pizca. Eu detto, é justo, um gênero que piace a lei.
0: Tanto allegro.
1: Sim, e questo ballo é belo porque eu visto a San Vito, província de Taranto, é cariníssimo.
0: Ma ce lo vuoi ballare? Allora,
1: Oh, no.
0: collegatevi al numero 666 del televideo, che adesso la Queen ce la ballerà in diretta.
1: Non so ballare. Però in Brasile abbiamo un ritmo uguale
0: Sì?
1: perché è un po' più lento, che si chiama carimbó do Pará. È un po' più lento, però è lo stesso
0: Però molto
1: ballo
0: sì. Ce lo fai
1: praticamente.
0: sentire la prossima volta, magari,
1: Sì,
0: una cosa
1: certo.
0: che così
1: Sì.
0: almeno li andiamo a collegare e scopro magari qualcosa di nuovo.
1: Esatto.

0: Grazie Elena per tutto quello che hai fatto, un bello percorso, la Casa Loggi ti ringrazia e un grande bacione. Adesso Gloria ti saluta.
1: Grazie Elena. Ciao Elena, grazie.

0: Casalloggio, bentornati in onda. Ecco qua i miei speaker che tornano, erano a ballare. Bello sto pezzo, vero?
1: Carinissimo, bello. Sembra una cosa di vera, non stati.
0: E Gloria continua, ormai il loop sta continuando a cantare.
1: Lei inizia a ballare, io vado insieme perché io sono brasiliana.
0: Ma sì, fighissime insieme.
1: C'è nel sangue.
0: Ah beh, questo è sicuro.
1: Allora, se c'è una persona balla, non è automatico, non
0: sì, è il neurone specchio, esatto. Uno balla, l'altro balla.
1: Esatto.
0: Ci sta. Però è veramente era bellissimo. Bentornati in diretta, avete finito di far casino? Allora, questa è una trasmissione seria, eh? Ah no? Mi sono confusa con trasmissione. Ok, bentornati in diretta. Susi, scherzavo ovviamente. Cosa l'hai fatto Raffa che ha questo faccino la Susi? L'hai rubato al biscotto? Quello che ho provato io, te lo sei mangiato te? Susi, è successo veramente? La denuncio dopo. Poi dopo porta. Bentornati. Allora, siamo 48 minuti che siamo insieme. Puntata dedicata a Elena. Siamo a un buon punto. Ma che c'è lì? Poi Baronetto, mi prendo un po' il microfono e mi faccio sentire la sua voce. Allora, buongiorno. Lei cosa vuole? Ti posso dare del lei da oggi in poi in radio? Dai, che bello. Come, lei cosa vuole dedicare a Elena? Aspetta che non ti sento. Ti sento?
2: È acceso il microfono, sì.
0: Sa, un 2-3 stella.
2: Non mi sentivo.
0: Ti senti adesso?
2: Mi ricordo qual è.
0: Si ricordi, ti ricordi? Tu hai sì, no, ma qui tu hai dato un foglio che peggio non ce n'è.
1: Lui,
0: è la scaletta peggiore.
1: Anche perché sta senso chiaro.
0: Tra l'altro, hai capito? In anni di radio è la peggior cosa che io abbia mai fatto. E tu sei riuscito a passare a lui senza occhiali. Noi.
1: Redazione abbiamo.
0: Però almeno siamo felici. Esatto. Ci divertiamo. Lei mi dica, mi scusi che l'abbiamo interrotta.
2: Ad Elena volevo dedicare. Non è vero che lo dedico solo a lei, lo dedico a tutti. Però in particolare oggi che dedichiamo la puntata a lei, un ballo.
0: Un ballo?
2: Un ballo però a mezzanotte.
0: Oh.

0: volume nella testa, è qui dentro la mia festa, baby. 1, 2, 3, alza il volume nella testa, è qui dentro la mia festa, baby. 1, 2, 3, alza il volume nella testa, è qui dentro la mia festa, baby.
1: Anche Gloria, casa alloggio.
2: Siamo pronte per karaoke.
1: Sì, ah, vero, attenzione, dato che ci
2: così
1: siamo.
2: Inizia.
1: Dato che ci siamo, vi do una notizione che non lo sapete. Massimo, come mi sei canterino, bentornati comunque in diretta con noi, ma non ce ne siamo mai andati perché cantavamo sopra il brano. Notizione, dunque, dalla mia redazione, a parte karaoke, notizione della redazione, me la sono inventata adesso, ma è fighissima. Che disagio. Dunque, faremo, adesso abbiamo deciso, ho preso dentro il microfono, faremo una puntata diretta, preparazione, poi andiamo in diretta, e anche laboratorio nel laboratorio, che agli ascoltatori questa cosa non interessa, ma non ce frega niente, la trasmissione è nostra, io faccio quello che voglio.
3: La festa facciamo noi.
1: Esatto, faremo il nostro solito karaoke, esatto. Però il mese prossimo cosa si avvicina? Adesso facciamo il calendario. Natale. Com'è Natale? No, dai, siamo a settembre.
4: Si avvicina Natale.
1: No, ma prima di Natale, ragazzi, cosa c'è?
3: Halloween.
1: Esatto.
3: Halloween.
1: E quindi, come sempre, faremo la festa, no? Non volete fare la festa? Ok, quindi la notizia è che il 30 andiamo in diretta con la puntata dedicata a Halloween.
3: Wow, che bello!
1: Ma il 31 pomeriggio, attenzione, anche agli ascoltatori, siete tutti invitati.
3: Attenzione, picchi
1: pochi. Attenzione, faremo casa alloggio in festa di Halloween.
3: Wow, che bello!
1: Quindi faremo il doppio appuntamento.
3: Due giorni di festa.
1: Esatto, il giorno prima faremo puntata dedicata ad Halloween e ovviamente parleremo di cucito.
3: Sì.
1: No, non parleremo di cucina. Esatto, andremo a parlare i classiconi di Halloween, quindi le zucche, i fantasmini, faremo le sedute spiritiche, e andremo di notte nel cimitero, con la carrozzina la spingiamo, quella di Frank, la lanciamo in mezzo alle tombe, poi scappiamo, la lasciamo lì in mezzo da solo a ballare Michael Jackson. Lo vuoi fare, Frank? Ci stai? Lo sai che la volpe ha detto che mi dà... Lei... È una sfida. Se io riuscissi a entrare nel cimitero, lei ha detto che mi darebbe un sacco di soldi. Però io ho troppa paura. Se tu vieni con me, Frank, andiamo nel cimitero, ci piamo un sacco di soldi che ce l'ha la volpe e poi andiamo a sfondarci di pizzette. Sì o no? Fammi segno col dito. Non quel segno col dito, però, Ok, Frank ci sta al cimitero a festeggiare Halloween. Comunque, a parte i cimiteri e i disagi di casa alloggio, doppia festa a casa alloggio, siete contenti? Ma ci vestiamo? No, nudi.
3: Sì, come l'anno scorso è stata bellissima. Abbiamo fatto la puntata, penso che più lunga,
1: che era
3: Halloween,
1: sì,
3: l'anno
1: scorso.
3: Sì.
1: Quindi dedicone ad Halloween, che bello. Raffa, tu ti vesti ad Halloween? Perché di solito, come ho appena detto, mi rigioca la battuta, di solito vieni nuda al lavoro. Sì. Come ti vesti? Cosa ti metterai per Halloween? Sentiamo le perle di Elena.
5: Mi vorrei vestire da pipistrello.
1: Da pipistrello? Che meraviglia. Frank, ci puoi comunicare come ti vestirai tu? Vediamo, adesso magari ce lo farà sapere in corsa. No, ok. Simo, hai idee?
4: Il mio abbigliamento
1: per Halloween?
4: Assolutamente no, top secret.
1: Ah, però ti vestirai?
4: Certo.
1: Ma io posso comunque sempre vestirmi da Elvis, che non c'entra niente. Però solo quello è vestito ciò. No dai, ma perché Raffa fai ste facce? Poi il giorno che mi dirai vieni vestito da Elvis, e non ci verrò. E dunque, a che punto siamo della nostra scaletta dedicata a Elena? Sì, stiamo quasi chiudendo, perché adesso all'ascolto vorrei un po' ricordare quello che accade. Io faccio la puntata, si divertono, che bello, c'è Joyce, facciamo la radio, però quando incominciano ad avere fame mi sbattono fuori.
3: Esatto.
1: Siamo quasi a fine puntata. Abbiamo dedicato tutte le canzoni?
3: Manca una mia.
1: Live?
3: La mia, sì.
1: Ok, Queen, allora tolgo il Michele Jackson.
3: Sì.
1: Vuoi dire qualcosa prima del brano?
3: Sì, questa canzone l'ho scelta perché, a parte che lei ha guadagnato i Grammy questo anno, miglior album dell'anno, ma anche perché questa canzone parla un po' di metafora, un po' di luogo spirituale che affronta il sentimento più profondo, la vulnerabilità e la trasformazione personale, che è quello che Elena ha fatto per me, una grande trasformazione nella mia vita. Ringrazio a lei, ringrazio a Casa Loge e a tutti gli altri.

0: Che brano. No, perché non si sa mai. Comunque, a tradimento lo stiamo mandando tutto sto album.
1: Sì.
0: A me piace un sacco. Mi piace un sacco.
1: Lo sai, è vinto l'album dell'anno, lei.
0: Tanta roba, veramente.
1: Mi piace perché parla molto di una cosa di spiritualità. Parla molto di conoscere se stesso dentro. Parla di sentimento profondo. Lei è vinto questo anno.
0: Ci piace, Rosalia. Sì. Poi era come cantava con Bjork qua.
1: Mamma mia.
0: Un altro pezzone.
1: Un altro pezzone. Sì.
0: Dunque, siamo arrivati a fine trasmissione. Che dite, ragazzi? Ci siamo? Fatevi sentire. Ci sei chi va, chi viene. Simo. Dovevo dare del lei. Mi sono confusa, mi scusi.
2: Non so se la perdono.
0: Siamo a fine trasmissione. Dunque, Elena ci ringrazia, ci saluta. Ha detto che comunque non saluta. Scusa? È al mare, sì. Infatti dal canotto ci sta, c'è la, vicino alla boa, attaccata alla boa, e manda i messaggi. In effetti, avere una puntata dedicata in radio era un sogno, dice, e ci saluta tutti. Insomma, Elena, la puntata è quasi finita, dedicata a te. Giro di saluti, poi il brano sarà scelto proprio da lei, dalla protagonista, esatto. Da Elena, che ha scelto un brano che a parer mio, signori, attenzione, c'è stata una standing ovation, è uno dei miei brani preferiti in assoluto nella vita, un po' perché sono comunque inciampata di faccia nel punk da giovane e degli strascichi li ho e non me li vorrò mai tirare fuori, però non vi dico cos'è e così rimanete con noi fino alla fine della puntata. Dai, giro di saluti e avete ancora qualche momento per dire qualcosa a Elena? Io personalmente la ringrazio perché è stato un piacere lavorare con lei. È stato un piacere lavorare con lei. Torna presto, stiamo salutando perché non tornerà qua. Studenti, volevo dire questa notizia. Perché ha cambiato lavoro. Poi torna, ti fa le unghie e se ne va. Poi proprio fa una roba, una toccata e fuga. Scusa, aiutiamola Susi, per favore. Tornerà qua? No, andrà a lavorare da un'altra parte. Il suo percorso con noi è finito e noi la stiamo salutando adesso in diretta.
3: Ci manchi.
0: Il mio brano è un inno all'anticonformismo, come casa alloggio insegna. Questa è Elena che ci scrive. Grazie, Ele. Stavo dicendo che poi è entrata Susi, mi ha fatto molto piacere lavorare con te e ovviamente ci si vede in giro. Quindi lascio la parola a voi e poi chiudiamo con un pezzo che, signori, vabbè, io sono troppo di parte. Speravo un giorno di mandarla in onda. Via, giro i saluti.
1: Ciao, ci sentiamo alla prossima. Grazie per tutto, Elena. La Casa Loggia ti ringrazia per la tua presenza.
4: Ciao, Elena. Alla prossima. Ciao, I missed you.
5: Ciao dalla Casa Loggia. Ancora una volta ci siamo sentiti. Ciao a tutti.
3: Ciao, buona giornata a tutti quanti.
2: Ciao a tutti da Simone e alla prossima puntata.
0: C'è anche Betty qua. Betty, anche tu saluti anche tu la nostra Elena e tutti i nostri ascoltatori. E laggiù? Aspetta, scusami, vai. Vai, scusa.
6: Un saluto da Franca che per la festa di Halloween si vestirà da zuccotto.
0: Non vedo l'ora. Io anticiperei.
6: A tutti indagare che cos'è lo zuccotto della motta.
0: Lo zuccotto allora diamolo anche all'ascolto, scrivete sul numero di casa, sulla mail che lo trovate, parlate in barese, lo trovate su internet, che cos'è lo zuccotto
6: della motta. Lui si vestirà da zuccotto
0: della motta. Non vedo l'ora.
6: Hai un mese, Susanna, per scoprire che cos'è lo zuccotto. Un saluto particolare a Elena, un abbraccio, è stato bello.
0: Ok, quindi da noi è tutto, chiudiamo con questo meraviglioso brano che lei lo dedica a noi, e questo è Sid Vicious, signori e signore. Alla prossima, da Casa Alloggio è tutto, buona continuazione. Posso dire che già ho i brividi. Grazie Elena, non potevi chiudere in maniera migliore.

white was everywhere. But where have all blue violets gone?

come to me faithfully. Surrender to me splendidly.

Ok, ok, torniamo all'inizio. Digrigno i denti. Perché all'inizio digrigniamo i denti. Tiro fuori carogne vestite di parole e le offro agli altri. Come un tempo, come prima di questo aburico isolamento. Dovrei rubare. Per tornare all'inizio dovrei anche rubare.

Ti è mancata la speranza, la forza e l'uguaglianza dei contadini curvi sulla terra. Ti è mancata l'innocenza, la perseveranza di un raccolto andato a male a primavera. Ti è mancata una patria e un po' d'appartenenza, il sentire delle tue radici.

Thank you.